Andiamo avanti con la processione, un strucco nasso a tutti quanti che è a casa di Magnar, Gabè che Magnar, pin pian con la cacciassa, i sigri, la che si no, finì fuori il polmone. Allora, nostro amico William Bueno, onde è che sta il nostro pilota, sciapè questi, dell'avion, ma io non me. Oggi sta di fuoco, sta un bairro bella vista, bici, vai, sta di fuoco. William Bueno, un abbraccio a famiglia Bueno, il campagnaro. Di ascoltarmi per tutto il Brasile, se no